0: Aspetta, mi anche
1: Sì.
0: Dove c'è un sale? Perché lei...
1: Senza, non cambia niente.